I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il gigante e la bambina sotto il sole contro il vento, un giorno senza tempo, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: è il problema? Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: A me piace mangiar bene.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola dipita nei radio in questo fottutissimo 2020.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: A me piace mangiar bene.

come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Corri da Tro!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amore.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno e buona domenica da Alberto Alfano. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Voglio una vita vera con tutte le...
3: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: italiane dell'estate.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Buongiorno, questa mattina alle 7:15 c'è stato un incidente sulla statale 336 dell'aeroporto Malpensa, quindi siamo in Lombardia, tra lo svincolo di Legnano e il Terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Milano. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato sull'incrocio Fasano, statale 172 diramazione dei Trulli, direzione incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa dopo l'incrocio Furlo di Acqualagna e prima dell'incrocio Calmazzo, strada statale 73 bis di Bocca Trabaria. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio Tortoreto-Lido. Sulla statale 7-4 via Domiziana, in Campania, tratto chiuso per incidente sull'incrocio Castel Volturno, strada statale 264 del Basso Volturno in direzione ponte sul fiume Garigliano, strada statale 7 via Appia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico, la voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui.
6: Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Lo diciamo anche noi, dai, fino a qui tutto bene. Siamo arrivati a questa domenica, il 16 agosto. Siete con Radio Italia, solo musica italiana. Allora, buongiorno cari amici, ben ritrovati. Quindi apriamo la nostra diretta anche questa mattina. Io sono Fiorella, vi accompagno, vi tengo compagnia per tutta la mattinata, proprio fino a mezzogiorno. Un sacco di cose, come sempre, da raccontarvi. Io, ma anche voi avete tante cose da raccontarci, magari come avete trascorso il Ferragosto, e poi ci saranno i vostri commenti alle nostre belle notizie. Però andiamo subito con l'ora esatta, quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9. Solo musica.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Cariche lacrimogeni, i poliziotti marocchini bloccano centinaia di migranti verso Ceuta. Sventato il nuovo assalto all'ex enclave, resta l'allerta per i prossimi giorni. Rimane lo stop temporaneo a Schengen con la Spagna. Governo, priorità è il controllo dei confini. Nel dossier annuale del Viminale, reati in calo del 10%, meno femminicidi e più rimpatri. Due scosse di terremoto in Indonesia, almeno 51 morti, si scava tra le macerie. A Flores 500 italiani, Farnesina al momento non risultano vittime o feriti. Mosca sotto una pioggia di droni, oltre 600, quelli lanciati nella notte sulla capitale russa. A Kiev un morto e 6 feriti nei raid. Drone abbattuto in Romania da un caccia NATO. Israele torna a colpire il Libano nonostante la tregua. 11 morti nel sud del paese, decine i feriti. Hezbollah promette vendetta. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni. L'Etna frena l'eruzione, torna operativo l'aeroporto di Catania dopo 8 giorni di stop. Scossa di terremoto 3.9 a Lingua Glossa provoca danni nella provincia. Il caldo alle ore contate, piogge e temporali in arrivo con temperature in discesa. Lo Stelvio chiude le piste per mancanza di neve, bollino rosso sulle strade per i rientri. Successi azzurri agli europei nel nuoto, Martin Hingis e Cerasuolo, oro e argento nei 50.

Per questa domenica, Ariete, passerete una distensiva e rilassante parentesi domenicale, anche se l'inizio della giornata sembrerà annunciare burrasca. Può essere bello ciò che piace a voi, ma non potete trascurare gli altri nell'organizzare la vostra giornata. Toro. È consigliabile pianificare invece che farsi organizzare dagli altri. Tra le molte alternative vi converrà scegliere quella più propizia per passare una giornata come piace a voi. Proverete una positiva agitazione, in molti casi seducente e piacevole, nella vita di coppia. Gemelli. Preparatevi a vivere una giornata esaltante, piena di emozioni, di entusiasmo e di carica vitale. Potrete tuffarvi con gioia nelle iniziative divertenti di questo giorno festivo. Viaggi, vacanze e conquiste procederanno a vele spiegate. Cancro. La vostra pignoleria sarà eccessiva e porterà risultati inferiori allo sforzo profuso. Ci sarà del fermento nel settore delle amicizie, delle conoscenze recenti o delle relazioni in genere, con un incontro interessante. Venere sarà propizia agli amori nuovi e ai single. Leone. L'estate prosegue alla grande con Giove nel segno, partner e amici saranno coinvolti dal vostro entusiasmo. Il sole fa prevedere una serata all'insegna della passionalità per chi è legato e di nuove calde emozioni per chi è single, sia tra i giovani che tra i più adulti. Vergine, vi sarà facile comprendere ciò che provano le altre persone ed inventare tanti sistemi originali per consolarle o attirarle a voi. Se volete conquistare qualcuno, avrete una marcia in più. In ogni caso, vi attende una serata divertente. Bilancia. Non abbiate ripensamenti nell'organizzare una giornata secondo i vostri gusti. Sarà meglio dedicare la serata alla vita di coppia e ai suoi attimi più piacevoli, specialmente se avrete qualcosa da farvi perdonare. Scorpione. Ci sarà intorno a voi un clima troppo scontato e tranquillo per i vostri gusti. Spetterà proprio a voi movimentarlo, ma attenzione a non reagire in misura sproporzionata o in maniera impulsiva. Avrete un intenso dialogo con la persona del cuore. Sagittario. Le stelle della vostra domenica saranno Venere e Luna in Trigono. La felicità sarà a due passi, basterà soltanto chiamarla e l'amore vi verrà incontro. Saranno favoriti i giovani, ma non mancheranno momenti di travolgente passione anche nei rapporti di vecchia data. Capricorno. Non è ancora il momento di svelare i vostri reali sentimenti a una persona conosciuta da poco, meglio percorrere per un po' la strada dell'amicizia. Nell'ambiente festivo sarete troppo polemici per colpa della luna in quadratura che vi renderà particolarmente pignoli. Acquario. Approfittate di questa bella serata di agosto per passare qualche ora all'aria aperta, in compagnia degli amici più cari o della persona amata. Un contrasto con il partner potrebbe rovinare il vostro buon umore. Non arrabbiatevi. Pesci, vi attende una tranquilla e gradevole giornata festiva da dividere fra amore e buona tavola, fra passione e affetto, fra voglia di ritmi più veloci e pigrizia che tenderà a prendere il sopravvento. La ricetta vincente sarà a base d'amore e di spontaneo dialogo con il partner. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Sanremo 1997, quindi ho fatto il calcolo e ho detto Manek quanti anni aveva quando si è presentato sul palco dell'Ariston con questa che poi è diventato un successo internazionale. Aveva 25 anni, era un bel ragazzo dagli occhi azzurri, oddio è ancora un bel, adesso è un bell'uomo, cioè, però all'epoca veramente un bellissimo ragazzo con gli occhi azzurri. Buongiorno, buongiorno, allora sono le 9:13 minuti, siamo in diretta con voi anche questa domenica 16 agosto. Ecco qua, abbiamo fatto il giro di boa, io lo considero così almeno il Ferragosto, anche perché Ferragosto segna un po' la fine e l'inizio di vacanze per tanti ascoltatori, l'inizio di vacanze per Andrea Mazzella, buongiorno, che in regia, ultimo giorno oggi, vedo che bel sorriso che hai, anche il mio, devo dire la verità. E Simone Bernardi invece in redazione, no, lui, per lui sono finite già le vacanze, vedete che è proprio un giro di boa. Allora, voglio salutare subito Donatella, mi spiace molto che tuo marito Sergio abbia problemi di salute, mi raccomando, un abbraccio fortissimo da parte nostra. E poi Clara e Luca ci stanno ascoltando, ci raccontano che sono andati in Svizzera, al lago di Lugano, è bello, è a Monte Generoso, questo non lo so, non lo conosco. Ciao Alessandro da Carrara, e quindi sa, no, ma voi ci siete sempre, appena sentite la nostra voce in diretta, eccoli qui i nostri ascoltatori, e chissà quanti ci scriveranno ancora in questa mattinata. Il numero è 331 995 0095, eccola qua, chi è Arisa, forse non avete ancora riconosciuto il brano. Arisa tornerà in tour 21 agosto a Roccella Ionica e questa è Magica Favola.

0: Auguri, buon compleanno Luigi dall'Iste in provincia di Lecce, ha scritto e dice auguri a me, guarda, te li facciamo anche noi gli auguri, e sono veramente tantissimi. Radio Italia, solo musica italiana in questa domenica insieme a voi, vi aspetto fra pochissimo.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: The Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Irama con La genesi del tuo colore. Tra l'altro questa canzone ha una storia particolare, forse ve la ricordate. Irama è andato a Sanremo nel 2021 con questa canzone, ma non ha mai potuto cantarla in diretta sul palco dell'Ariston, perché dopo aver fatto le prove purtroppo è risultato positivo al Covid, e quindi hanno sempre utilizzato il video delle prove. È rimasto in gara, però poverino, si guardava da casa, anzi penso che sia tornato a casa insomma a questo punto, perché non poteva accedere giustamente al teatro Ariston. Va bene, allora, buongiorno cara, la nostra vacanza dura 3 mesi restando in città con questo mare bellissimo. Mi hanno mandato delle immagini da Mazara del Vallo, Simone e Daniela, cioè nel senso che voi vivete proprio lì, certo che siete fortunati. Fede e Franky ci scrivono: ti ascoltiamo sempre, 3 anni fa hai letto il nostro primo messaggio che ti abbiamo mandato e l'anno prossimo ci sposiamo. Veramente che bella questa cosa, sono veramente felice per voi. Poi ci date la data esatta, ok? Stiamo per ascoltare Ermal Meta, che sabato 22 agosto a Melpignano in Puglia, quindi provincia di Lecce, si terrà la nuova edizione della Notte della Taranta, e lui sarà il maestro concertatore. E in una recente intervista al Corriere della Sera ha raccontato cosa ha provato insomma quando ha ricevuto questo incarico. Ha detto: ho sentito una grande responsabilità oltre che a un grande onore. E lui aveva già preso parte alla Notte della Taranta, ma solo in qualità di ospite. Quindi facciamo lui un in bocca al lupo e l'ascoltiamo con Calma Metafisica. Il cielo...

Gianna Nannini ha voluto al suo fianco Marrakesh per rivisitare questo America, suo grande grandissimo successo. Prima ho parlato di Ermal Meta, quindi della notte della Taranta, e questi amici ci raccontano che sono in viaggio, adesso sono arrivati nelle Marche, fanno una tappa poi per andare in Puglia, dice anche noi vedremo Ermal Meta. Quindi ciao Simone, Giuseppe e Roberta. Fatemi salutare invece Liliana che ci ascolta da Luino, lei è una volontaria della Croce Rossa, in questo momento è al bar Girasole, giusto, di Luino. Un abbraccio a te. E poi, no, è bello questo messaggio. Oggi è il 16 agosto e questa amica che si chiama Vale ci scrive: caro Gabriele, sono passati 10 anni da quel allora, ci baciamo? Io non so se so fare il fidanzato, no, ma che bella questa descrizione. Quindi voi ve lo siete chiesti, che dici, che facciamo, ci facciamo, andiamo avanti? E dice invece: hai saputo fare il fidanzato, mi sei sempre stato vicino e spero che vivremo insieme ancora tanti anni, tua Vale. No, bellissimo questo. Praticamente non è stato solo un amore estivo, no, quelli che durano veramente un attimo, diciamo che lei era proprio la ragazza dei tuoi sogni, così ha anticipato questo brano, la voce quella di Ligabue.

0: Minuti era Ligabue, adesso tenetevi forte perché fra poco, cari amici, andremo sulle montagne russe, fra pochissimo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: dottor Scotti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

Chissà quanti sono in questo momento sotto il sole di Riccione, erano dei giornalisti. Allora, oggi 16 agosto si celebrano due giornate mondiali dedicate, diciamo, a due passatempi, no? Che sono molto amati. È la giornata mondiale degli aquiloni e anche quella delle montagne russe. Allora, per quanto riguarda gli aquiloni, in Italia oggi non si trova granché, anche perché i grandi eventi, diciamo, dedicati a questo hobby si tengono tutti in primavera, no? Quando i venti sono più vivaci. Allora, per quanto riguarda invece le montagne russe, sì, ci sono molte iniziative in tutti i parchi divertimento, a partire dall'Arabia Saudita, dove c'è il Falcon's Flight, che è praticamente l'otto volante da record. Pensate che è alto quasi 200 metri, va ad una velocità di 250 km, quindi è il più alto e il più veloce

0: al mondo ha una discesa di 158 metri, che è la più lunga del pianeta. Io neanche morta, ma veramente neanche morta ci salirei. Però insomma, adesso sono curiosa, voglio sapere invece voi che rapporto avete con queste attrazioni adrenaliniche, cioè quelle che, insomma, tutte quelle che danno dei brividi. Cioè, siete coraggiosi, li provate in genere o state proprio lì sotto a guardare? No, il problema è che a volte uno ci sale anche perché, anche se non è convinto, perché sono gli amici, no, che dice: ma dai, ma sei un fifone, sei una fifona, dai, prova, sali, sali, poi quando sali chiudi gli occhi e speri che finisca il prima possibile. Avete un'esperienza da raccontarci proprio di un'attrazione che non vedevate l'ora di scendere, oppure qualcosa che amate e che vi piace, fate quando potete, insomma, quando andate in un parco divertimento? Quindi il vostro rapporto con montagne russe, eccetera. Il nostro numero è 331 995 0095. Adesso abbiamo due superstar insieme e sono Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

0: parlando di montagne russe questa mattina, ho detto siete coraggiosi, voi che cosa fate, che rapporto avete? Allora Girolamo da Bisceglie dice: un giorno sono andato sulle montagne russe, avevo una paura, però ho vinto una scommessa con i miei amici. E di solito si fa per, cioè non è che uno ci vuole andare proprio di sua spontanea volontà, di solito è trascinato. E questo mi ha fatto sorridere. E mio figlio Stefano da piccolo mi ha praticamente costretto a salire su una giostra super adrenalinica, e lui era spaventato, quindi ho passato tutto il tempo a dargli coraggio fino a fine corsa, quando poi ho cominciato ad insultarlo per avermi trascinato su quell'inferno. Anche questa è una nonna, se ho capito bene, nonna Sabi, tua nipote mia di 9 anni ti ha costretta a salire sulle montagne russe, dice, lei rideva, io panico. Va bene, se avete anche voi delle esperienze mi raccomando raccontatecele. E adesso ascoltiamo questa bella canzone che è un successo degli anni fino 80, penso, comunque è stata riproposta dai Bunker 44 al Festival di Sanremo del 2024, ed è Ma che idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sbagliata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Tra l'altro nella serata delle cover loro hanno portato sul palco anche Pino D'Angiosa, parlando chiaramente dei Bunker 44. Allora, cambierà qualcosa, mi sa, per quanto riguarda il meteo. L'ascoltiamo subito e intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:02.
1: Solo

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio ad un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali, il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, dicono Buon Vento che oggi partirà e anche oggi partenza come sempre tanti italiani, però vi voglio fare una domanda, cioè voi quanti giorni di vacanza riuscite a fare quest'anno? Sapete perché? Ce ne vorrebbero almeno 5, sapete, ma proprio per staccare la mente hanno fatto questa ricerca e quasi la metà delle persone ha bisogno in media di 5 giorni di relax proprio per distogliere totalmente la testa dal lavoro, no? La colpa è sempre dell'ormone dello stress che raggiungendo magari quantità elevate nei periodi di lavoro impiega molto tempo ad abbassare poi i suoi livelli, cioè non è che uno fa un giorno di vacanza a posto, no? È rilassato, purtroppo no, e fino a quando questo non succede il cervello si comporta ancora come se dovesse risolvere i problemi, rispettare scadenze, prendere decisioni. Sì, in effetti se ci pensate i primi giorni di vacanza uno non è subito rilassato, no? Ce ne vogliono 5, quindi spero che voi possiate averli, insomma, questi 5 giorni per staccare e poi ricominciare quindi un nuovo anno lavorativo. Tra l'altro domani è lunedì, quindi chissà quanti ritorneranno al lavoro. Va bene, io sono Fiorella con voi, sono le 10:13 minuti, quindi rimanete con noi in questa domenica e noi ascoltiamo adesso il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.
2: Ma

0: Gali con Casa Mia. Allora, vi dicevo che servono almeno 5 giorni che ti ho perso, cantava Zarrillo, no? Quelli lì, ma gli altri 5 giorni di relax per riprendersi. E Elena diceva: ah, allora io sono fortunata perché faccio 15 giorni di vacanza, ti riprendi 3 volte praticamente. E poi fortunata anche Lorella da Cairo Montenotte, che le dice: guarda, io quest'anno ho spalmato le mie ferie in varie settimane, quindi ho fatto una crociera a marzo, una settimana in Marocco con escursione al deserto, 4 giorni a Udine per vedere Vasco, adesso sono in Val d'Aosta. Beh, direi assolutamente che non ti puoi lamentare, no? Ma poi è carina perché dice: sempre con voi, sempre in Radio Italia, con me anche nel deserto. Mi fa strano sapere che ci ascoltate dal deserto oppure in mezzo al mare. Va bene, intanto si sono fatte le 10:21 minuti, rimanete con noi, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ed è Palma con passione. Tra l'altro lui ha condiviso un messaggio che un fan o una fan, non lo sappiamo, gli ha inviato su Instagram. Questa persona era al concerto a Monte di Procida e l'ha trovata davvero speciale, perché grazie alla musica di Fred De Palma ha potuto dimenticare qualche ora, per qualche ora, il brutto momento che sta vivendo, e ha scritto: sei stata la cosa più bella che mi sia successa nell'ultimo mese, grazie davvero. Beh, chiaramente per lui è stata una grandissima soddisfazione. Sapete che quest'anno, quest'estate, gli italiani sono tornati al cinema come non mai. Ne parliamo fra poco, intanto sentiamo alcune novità.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Sempre al tuo fianco
12: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al

0: Negramaro con Nuvole e Lenzuola. Allora, parliamo di cinema perché, stando agli ultimi dati, sembra che gli italiani stiano riscoprendo il gusto di andare al cinema d'estate. E quello appena passato, sto parlando del mese di luglio, è stato il migliore degli ultimi 30 anni, con quasi 8 milioni di ingressi. C'è stato un incremento, pensate, del 78% rispetto a luglio del 2025. Allora, senz'altro a contribuire a questa ripresa sono stati probabilmente l'Odissea di Christopher Nolan e il nuovo capitolo di Spider-Man. Non è da escludere però che molti italiani abbiano cercato nelle sale cinematografiche un po' di riparo, no? Dal caldo estivo. Che caldo, cosa facciamo? Andiamo al cinema, va bene comunque. Come avevamo già detto, tra l'altro, diversi comuni italiani come Sanremo hanno messo a disposizione alcuni cinema proprio come isole climatiche gratuite nelle ore più calde, ma queste iniziative non rientrano in questi conteggi del botteghino perché non comportano il pagamento del biglietto. Si parla solo di quelli che sono andati al cinema, proprio hanno comprato il biglietto. Ragazzi, un incremento del 78%, devo dire assolutamente non male. È il momento di Mr. Rain, l'ascoltiamo con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Pensavo che sarà un lunedì nero per coloro che domani devono magari ricominciare a lavorare. Fatemi salutare questo amico che scrive: mi chiamo Christos, sono greco e vi ascolto sempre tramite l'app. Buona estate, no, ma grazie a te per seguirci. Rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Italia, solo musica italiana.

Mamma non mamma, questo era un gioco molto carino che si fa, forse alcuni lo fanno ancora con le margherite, era la voce di Madame. Voglio salutare ancora un po' di ascoltatori, anzi auguri, Andrea da Ostia vuole fare gli auguri al suo nipotino Cesare, ciccetto mio, per i suoi 4 anni, poi Laura, Giorgio e Mario sono in viaggio dalla Puglia alla campagna, ci ascoltano sempre, grazie, grazie veramente di cuore. Caro Diego, guarda, ti devo dire che non mi ricordo di te perché sono passati veramente tanti anni, però insomma mi fa molto piacere questo tuo messaggio. Arthur da Brescia, domani inizia le vacanze fino al 6 settembre, tu sì che stacchi molto bene, cioè, di cui 2 settimane in Sicilia. Allora devo dire che lui si sta godendo qualche giorno di pausa dal suo tour, sto parlando di Raff, tornerà sul palco martedì 18 con un bel concerto in provincia di Lecce, e questa è una bella canzone intitolata Via.

Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, allora salutiamo Nicola e Maria che ci raccontano che sono appena sbarcati, hanno fatto un'esperienza bellissima, una crociera bellissima. Poi c'è Marisa che ci ascolta da Malta, ma tu vivi lì oppure sei lì in vacanza? E vabbè, scusate, anche questa mattina non riesco proprio a salutarvi tutti, è finalmente arrivato il tempo delle nostre vacanze, ci raccontano questi amici, Giovanni, Paolo, Cesare, Pierluigi, Nieta, è bello. Cioè, perché voi volete condividere con noi questa bella estate. Intanto io vi do l'ora esatta, poi continuiamo a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso sono le ore 11.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Cariche lacrimogeni, i poliziotti marocchini bloccano centinaia di migranti verso Ceuta. Sventato il nuovo assalto all'ex enclave, resta l'allerta per i prossimi giorni. E rimane lo stop temporaneo a Schengen con la Spagna. Il governo priorità è controllo dei confini. Nel dossier annuale del Viminale, reati in calo del 10%, meno femminicidi e più rimpatri. Mosca sotto una pioggia di droni, oltre 600 quelli lanciati nella notte sulla capitale russa. A Kiev, un morto e 6 feriti nei raid. Drone abbattuto in Romania da un caccia NATO. Israele colpisce il Libano, 11 morti nel sud del paese, decine i feriti. Katz, colpiremo con tutta la forza. Hezbollah promette vendetta, in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni. Due scosse di terremoto in Indonesia, almeno 51 morti, si scava tra le macerie. A Flores 500 italiani, la Farnesina dice al momento non risultano vittime o feriti. Furto al museo di Messina, rubate le opere di Antonello. I ladri hanno portato via 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta con la Madonna e il Cristo in pietà. Il caldo ha le ore contate, pioggia e temporali in arrivo con temperature in discesa. Lo Stelvio chiude le piste per mancanza di neve, bollino rosso sulle strade per i primi rientri. Successi azzurri agli europei nel nuoto, Martinenghi e Cerasuolo, oro e argento nei 50 rana, Gastaldi secondo nei 200 misti, bronzo per Curtis, atletica Ori nella marcia e nel salto triplo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica, cari amici, buona estate. Oggi è il 16 agosto, lo sappiamo benissimo. Noi siamo in diretta come sempre, come tutta l'estate, insieme a voi. Sono le 11:08. Io sono Fiorella e attenzione, perché c'è una novità che riguarda i pedaggi autostradali. Allora, le autostrade italiane hanno iniziato a sperimentare un sistema di ingresso e uscita chiamata Free Flow, cioè già ampiamente utilizzato questo sistema negli altri paesi europei, non ancora in Italia. Si tratta di un sistema di flusso libero, insomma, che grazie all'assenza di sbarre riduce praticamente le code, no, al casello, addirittura le elimina. Allora, come funziona? Per chi ha già un dispositivo, no, che passa serenamente, non cambia nulla. Per gli altri, cioè quelli che si fermano e devono pagare, ci saranno delle telecamere intelligenti che rilevano il numero di targa all'ingresso e anche all'uscita, naturalmente calcolando l'importo dovuto in base ai chilometri percorsi dall'auto. E a questo punto voi direte: vabbè, non c'è la sbarra, io passo, ma poi come pago? Allora, il pagamento deve avvenire tramite app oppure sul sito web, e deve avvenire entro 15 giorni, non dovete dimenticarvi, perché le multe per chi non paga possono raggiungere anche 344 euro con due punti decurtati dalla patente. Quindi insomma, uno deve pagare assolutamente, sennò ragazzi costa tanto poi quel percorso. Al momento i test sono in corso qui in Italia su circa 200 chilometri di strade nel nord Italia, per il momento solo nel nord Italia, ma il progetto chiaramente è quello di estendere questa tecnologia in tutto il nostro paese. Quindi, cioè, vi voglio avvisare di questo: se nel nord Italia voi siete in macchina, passate da un casello, non ci sono le sbarre, uno dice vabbè, c'è le sbarre, chissà, oggi non si paga. Evidentemente no, fate molta attenzione, perché si paga e come. Quindi dovete andare subito sul sito o scaricare l'app. E vabbè, che dire, vi piace questa cosa? Allora, da una parte sì, perché non si faranno più code, però dall'altra sempre c'è di mezzo sempre la tecnologia. Uno magari non è neanche bravo a scaricare l'app, a pagare in questo modo tecnologico. Però ragazzi, ci dobbiamo assolutamente ormai orientare verso queste cose, perché è il futuro. Che bella questa canzone di Blanco, l'ascoltiamo insieme. Il titolo è Piangere a 90.

Annalisa con canzone estiva. Allora, a proposito d'estate, beh, ieri Ferragosto con pranzi, cene, picnic, grigliate, insomma, forse abbiamo esagerato, no? Però volevo chiedere questo: voi quando mangiate tanto, no? Quando un pranzo, una cena è molto lunga, bevete di solito, bevete molto? Ecco, perché abbiamo pensato, sempre pensato, che bere molta acqua durante pranzi o cene favorisce il senso di sazietà. Dice, guarda, io bevo così poi mi sento pieno. No, ma sapete che è esattamente il contrario, no? Ve lo voglio dire, degli studiosi hanno scoperto questa cosa, che chi alterna frequentemente un boccone e un sorso d'acqua, infatti, tenderebbe a mangiare ancora di più. Ma no, perché questa notizia: ogni 100 grammi di acqua consumati durante il pasto si mangiano in media 39 grammi di cibo in più, pari a 50 calorie. Ecco qua. Quindi cosa dobbiamo fare? No, dobbiamo bere il meno possibile. Lo sapevate questa cosa? Durante i pranzi beviamo il meno possibile. Poi beviamo dopo, cioè dopo è finito il pranzo, però lì no. Allora, c'è qualcosa però che potrebbe aiutare a mangiare meno. Sapete cos'è? Mangiare piccante, perché questi ricercatori dicono che se tu mangi piccante, probabilmente perché spinge questa cosa a consumare il cibo più lentamente. Quindi, che ne so, ti fai un bel piatto di aglio, olio, peperoncino, magari non ci sta più il secondo perché sei già sazia. Sì, sento i vostri commenti, assolutamente. Comunque, ragazzi, se riuscite, ecco, bevete poco durante i lunghi pranzi. Allora, c'è questa bella canzone degli Stadio. Io mi ricordo che l'avevo ascoltata in anteprima nel 2016 e l'ho ascoltato e ho detto: no, ma questi con questa canzone vincono. E infatti è stato proprio così.

0: e quindi questa grande canzone degli Stadio. Fra poco, cari amici, vi parlerò di un matrimonio proprio da incubo.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: dottor Scotti.
1: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
2: Servizio!
1: O come questo di Cheryl.
3: Il progetto è stato un successo.
1: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico! La voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+.

Baila, baila Morena, mi raccomando, era Zucchero. Allora, parliamo di questo matrimonio da incubo, doveva essere una bella festa, un matrimonio da sogno nel Monferrato davanti a 100 persone, però ragazzi le cose sono andate malissime. I due sposi tra l'altro non sono italiani, lei una fotografa francese innamorata da anni, insomma, di quelle colline, e il suo compagno tedesco. Va bene, che cosa è successo? La location era esattamente il castello di Vaglio Serra in provincia di Asti, un castello bellissimo. Il problema, cari amici, che il catering non è mai arrivato. Allora chi doveva occuparsi del catering si è scusato dicendo che aveva avuto un incidente la notte prima della festa, e quindi che si fa? Non c'era niente, non c'erano tavoli, non c'erano le sedie, non c'era niente da mangiare, e ad un certo punto questa ha detto: che facciamo, ci sposiamo, non ci sposiamo? E a salvare la situazione ci hanno pensato gli invitati, quindi amici, familiari sono andati al supermercato, sono andati a comprare il cibo, si sono improvvisati cuochi e camerieri e hanno approfittato della cucina messa a disposizione dalla location, e la location ha dato loro anche delle sedie, insomma, dei tavoli, e quindi si sono sposati ugualmente. Cioè io penso comunque, vabbè, insomma, matrimonio non doveva essere così, però insomma si è risolto in una cosa simpatica. Ora che è andato al matrimonio ha dovuto invece andare a fare la spesa, a servire i tavoli, chi era in grado ha anche cucinato. Cosa succede adesso? Il rimborso della cifra incassata della caparra non dovrebbe essere in dubbio, ma gli sposi pretendono un risarcimento molto alto. Io devo dire che sono d'accordo con loro. Adesso mi dispiace per questi poveretti del catering che hanno avuto la sera prima un incidente, però magari chiami qualcun altro, no? Ti fa dare una mano da qualche collega. Però insomma un matrimonio senz'altro che sarà ricordato. Allora sono le 11:33, arrivano loro, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Marco Rossi. Allora, a proposito del matrimonio da incubo dove non è arrivato il catering, quindi tutti hanno dovuto arrangiarsi, cucinare, servire, Luca da Catania dice ovviamente non erano seguiti da nessun wedding planner, no, evidentemente no. Invece Luigi ci racconta, dice, a me è capitato il battesimo della mia piccola Giulia qualche anno fa, alle 16 era fissato l'evento in chiesa, alle 16:05 noi eravamo tutti lì, la chiesa era ancora chiusa, quindi che fai? Vai a citofonare al parroco, dice, scusi, noi siamo qui, siamo pronti, si era dimenticato. E quindi dice, io e gli altri invitati abbiamo allestito l'altare e tutto il resto. Ciao Luigi dalla provincia di Como. Adesso c'è lei, Baby K, con Tuca Macarena.

0: Ma abbiamo un sacco di ascoltatori questa mattina da Malta, quindi saluto anche te, cara Gabriella, e a voi ancora buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Non è l'ultima canzone per quanto mi riguarda, ma quasi, ci siamo quasi, ancora un paio di canzoni e poi vi saluterò perché arriverà la classifica italiana. Allora, ma quanti concerti ci sono da vedere quest'estate? Tanti, tanti, tanti belli. Federico Zampaglione ha festeggiato proprio l'aggiunta di due nuove date al suo calendario estivo. In un post ha detto: quando meno te lo aspetti, il tour continua a sorprenderci. Allora vi voglio dire che i nuovi concerti sono il 27 agosto alle Isole Tremiti, il 30 agosto a Bisignano, provincia di Cosenza. Intanto ieri sera erano a Melfi. Allora, questa è una delle canzoni più belle secondo me del loro repertorio, è stato un grandissimo successo. Il titolo è La descrizione di un attimo. La descrizione.

La voce di Malika Ayane con Una possibilità, e su questo brano io vi saluto perché è già pronto il nostro capo con la nuova classifica italiana. Vi saluto, non ci risentiamo per un po', inizia anche il mio periodo di vacanza, ritornerò con voi poi il prossimo mese di settembre. Andrea Mazzella, che mi guardi così, anche tu è finito il tuo turno di lavoro e iniziano le vacanze, ma ritorniamo poi, ritorniamo tutti insieme a voi. Quindi ancora una buona estate a tutti, vi abbraccio, grazie per averci seguito questa mattina, e quindi per chiudere vi dico che a Radio Italia, solo musica italiana, adesso sono le 12:02. Ciao! Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nella notte pioggia di missili sull'Ucraina. Kiev replica lanciando centinaia di droni contro Mosca. Un caccia spagnolo abbatte un velivolo senza pilota sulla Romania. Forse è russo, dice la NATO. Ceuta resta blindata in timore di nuovi esodi dal Marocco. La crisi migratoria divide l'Europa. Italia conferma lo stop temporaneo a Schengen. Israele rompe la tregua in Libano, attacca le basi di Hezbollah, Katz minaccia, nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza. Intanto continua l'assedio dei coloni cisgiordani. Terremoto in Indonesia, si scava tra gli edifici crollati, almeno 51 morti accertati, centinaia le persone ferite, stanno bene i 500 italiani che erano in vacanza nell'isola di Flores. Clamoroso furto al museo Mume, rubate opere di Antonello da Messina. Il colpo nel tardo pomeriggio di ieri, portati via 4 pezzi di 2 preziose opere del pittore siciliano. L'ondata di caldo estremo sull'Italia sta per finire, da domani previste forti piogge e un drastico calo delle temperature. Oggi bollino rosso sulle strade. Addio allo sci estivo sullo Stelvio, le alte temperature in quota, l'assenza di rigelo notturno e di temporali hanno reso il ghiacciaio insicuro, chiuse tutte le piste. Ultima giornata degli europei di atletica e di nuoto, dopo il pieno di ori in Ferragosto, oggi si ricomincia, vinte 2 medaglie d'argento nella maratona.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

eccoci qua, belli pimpanti a bordo. Buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno, buongiorno amici. A bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, comando comandante, la ciurma che mi ha seguito in Liguria per la seconda settimana e poi ci sarà anche la terza la prossima. Ma adesso devo parlare di nuova classifica. Siete pronti? Sono pronto. Al numero 20, ultimo Romantica, 19° Blanco, Los Angeles, 18° Cioffi, Carmela. Al numero 17, Irama, Cabana, 16° Fred Palma, Nita e Mischilla, La Testa Gira. Al numero 15, Madame, Mama, Non Mama, 14° Fabio Robazzi, Arisa, Nino D'Angelo, guadagnano due posti con La Costiera Amalfitana. Al numero 13, riguadagnano due posti anche Giulia e Biagio Antonacci con L'Ultima Canzone. 12° Francesco Gabbani, Summer Funk. 11° Giovanotti Alfa con Buon Vento. Al numero 10 Achille Lauro sale di due posizioni con La Città degli Angeli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere, calciolone!
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sera, dottor Scotti.
1: Al numero 6 Noemi, che risale di due posizioni. Noemi ci fa riascoltare. Tu cosa fai questa sera? Stare con

primi Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, numero 2 Gaia, Bossa Nostra, terzo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, quarta Emma e Fabri Fibra insieme con Antidroga, per Antidroga, non con, meglio di no, al numero 5 Pinguini Tattici Nucleare, sorre, scusa, lo sento, bene, gli altri seguono e come accade sempre, da domani questa classifica ve la racconterò, 4 posti al giorno, li chiamiamo gli spaccati, anche da qui, dal nostro studio estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguita, e navighiamo insieme nel Mar Ligure. Per il momento è tutto, grazie, ciao ciao e a domani. Okay.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico! La voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Corri da tro-

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vabbè, se questa canzone non è partire con il piede giusto, non so quale altra canzone potrebbe esserlo, eh? Gianna Nannini, meravigliosa creatura, mia meravigliosa creatura, buona domenica,
1: ma
0: caro
1: buona
0: Francesco.
1: Domenica anche a te, Ilaria Cappelluti. Tra poco iniziamo con le nostre tre ore insieme, adesso c'è l'appuntamento, certo, con il meteo, arriva Alberto Alfano e poi tante belle canzoni, tante notizie interessanti, tante battute, perché Ilaria oggi ha preparato delle battute inedite, mi pare.
0: Sì, le ho scritte tutta questa notte, ero lì che non avevo nulla da fare, però nel frattempo posso fare una cosa semiseria?
1: Certo.
0: Dare un'info di quelle utili?
1: Sì.
0: Tipo dire che a Radio Italia, Solo Musica Italiana, sono le 13. Sono

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperature ed afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dicevamo davvero, nel senso che per quelli che hanno avuto la possibilità di ficcare già il naso fuori di casa, se non hanno fatto troppo tardi ieri, insomma, sa un po' di day after, cioè proprio vedi proprio queste di giorno dopo, di pieno hangover, di sazietà, anche di un filo di stanchezza. Qualcuno, quelli un po' troppo lungimiranti per i miei gusti, si permette anche di avere quel filo di malinconia tipo vabbè, ma ormai il meglio è passato, che è una cosa che mi fa imbestialire.
1: E un giorno voi potrete raccontare: pensi, io sono sopravvissuto al Ferragosto del 2026.
0: Esatto, con un caldo incredibile, e comunque lo ricordiamo, possiamo ricordarlo, tanto io passerò l'intera settimana a ricordarlo. Non finisce adesso l'estate, ci manca ancora tantissimo, c'è ancora tantissimo da godersi, quindi massimo dell'ottimismo e massima voglia di stare bene.
1: Però vorremmo sperare che la strada da qui in poi sia leggermente in discesa, non fosse altro perché si dice, si continua a dire, a ripetere che le temperature via via dovrebbero un po' abbassarsi. Insomma, riprendere, diciamo, un po' di respiro da quel punto di vista, su quel fronte, sarebbe un vantaggio per tutti noi.
0: Arriverà anche quel freschetto, posso garantirlo. Intanto, per quelli che vogliono invece arrivare da noi in qualche modo raccontandoci questa domenica tutta quanta da vivere, 331 995 0095, sempre buono, sempre aperto, noi siamo sempre qui a braccia aperte.
1: Adesso invece vi portiamo al cinema.
2: Yes. Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito, prima ancora Olly e Giuli, quei ricordi là nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana, quando siete in compagnia di Francesco e di Ilaria.
1: Pensate che ricordi quelli che salgono su un aereo perché pensano di andare da qualche parte e per qualche ragione non ci vanno.
0: Oddio, è successo, che brutta cosa.
1: In Canada, lo dico con l'accento in fondo, in Canada. Un aereo che partiva da Victoria, che praticamente è sull'oceano. L'altro, insomma, sull'Oceano Pacifico, e doveva fare un volo fino a Toronto, che praticamente è poco sopra New York, quindi sull'Oceano Atlantico saranno 5 o 6 ore di volo, quindi una bella traversata importante. Aveva già chiuso i portelloni, l'equipaggio di bordo ha notato che c'era un bambino senza cintura e stava in piedi sul sedile. Dato che il decollo non si può fare finché tutti i passeggeri non sono assicurati alla loro poltrona, il genitore del piccolo e il personale hanno tentato in tutti i modi di metterlo a sedere e allacciargli la cintura, ma ce l'hanno.
0: E non c'è stato proprio verso, ma figurati, strilli, grida, calci, insomma alla fine il pupetto ha avuto la meglio, e di fatto tanto lui che il padre sono stati invitati a scendere dall'aereo. Il problema però è che la storia non si ferma qua, nel senso che nel tentare di, come dire, esorcizzare questo bimbo posseduto, purtroppo si è perso troppo tempo, per cui si è accumulato talmente tanto ritardo che la compagnia aerea si è vista costretta di fatto ad annullare il viaggio e riprogrammarlo per il giorno seguente, tra grandi proteste ovviamente di tutti quanti gli altri passeggeri, e tra l'altro

non è pervenuto il dato di dove è stato collocato il pupo posseduto, perché, come dire, immagino che tutti gli altri, sapendo che c'era anche il pupo, potessero, insomma, come dire, protestare, dire no, anche no. Comunque a me ogni volta che sento di bambini terribili mi viene sempre in mente la frase "falli anche tu", è bellissimo, ogni volta penso a questa frase, sempre.

0: E non è un caso che il brano che abbiamo scelto dopo la notizia del volo annullato era tratto dall'album Volare di Coez e si intitolava Occhi Rossi.
1: Ma manco a farla apposta, guarda, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto.

O per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, prima ancora Laura Pausini con Simili qui su Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica da Francesco e da Ilaria.
1: Allora, se in vacanza cercate la vita lenta, lontana dalla folla, dal traffico, dalla frenesia, la risposta è nelle piccole città, capaci di mettere d'accordo ogni tipo di viaggiatore. Secondo una rivista americana, in cima alla classifica c'è Praiano, gioiello della costiera amalfitana, località apprezzata per il mare, i panorami e un'atmosfera che è decisamente più tranquilla rispetto a quella della vicina Positano.
0: Oltre la cittadina italiana di Praiano c'è poi Biei, che è in Giappone ed è di fatto un luogo dove la natura domina sovrana, tra laghi, sorgenti termali, montagne innevate, distese di lavanda, campi di papaveri, c'è cioè una specie di paradiso del Giappone, che poi il Giappone da solo è un paradiso, vabbè, sarebbe lungo a quel discorso. E poi al top 3 c'è Baños, che è in Ecuador ed è una piccola città dall'aria pacata incastonata in una valle verde ai piedi di un vulcano attivo che supera i 5.000 metri. Diciamo che sulla parte del ai piedi del vulcano attivo, vita lenta, sì, però con i riflessi pronti. Diciamo,
1: è Tropicana, qualcosa del genere.
0: Avevo pensato più o meno lo stesso. Vabbè, allora, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. C'è Alfa. Vai.

0: A Radio Italia solo musica italiana con Marrakesh, questa era Bravi a cadere, i polmoni.
1: Ah, che meraviglia, ben trovati da Francesco e da Ilaria. In medio sta virtus, caro Frai, nel mezzo risiede la virtù, e da sempre che si dice un motivo ci sarà. Ne sanno qualcosa, in particolar modo pare gli svedesi, che di questo concetto pare che abbiano fatto proprio uno stile di vita. C'hanno pure il nome per questa filosofia tutta svedese, Lagom, credo di averlo detto.
0: Lagom della bilancia.
1: Ecco qua, e da qui potremmo andare avanti. Però di fatto la filosofia è semplice, cioè né troppo né troppo poco, e quindi consiste di fatto nel concentrarsi su ciò che conta davvero. Ma siccome voi non lo sapete, ma il mio socio qui Francesco Cataldo è un esperto di Lagom, adesso ci enuncia brevemente quelli che sono i principi da seguire.
0: Allora lasciate che io vi enumeri.
1: Prego.
0: Affrontare i problemi con misura, procedendo a piccoli passi,
1: va bene,
0: senza voler guardare troppo oltre. Piccole cose, poco per volta. Concedersi un momento di pausa durante la giornata in modo da riequilibrarsi, mantenere il contatto con la natura. Seguire un'alimentazione semplice, locale, a chilometro zero quindi, e senza sprechi. E poi coltivare la gratitudine.

0: Basta con questa roba di essere sempre arrabbiati con tutto, con tutto. Pensate a quello che avete e non a ciò che vi manca. E vedrete che troverete dentro di voi la risposta, ma è
1: sbagliata. Oppure è 42, è tutto da decidere. Senti, ma tra i tanti principi dell'Agom, che c'è per caso anche l'ascoltare sempre il meglio della musica italiana?
0: Beh, è Radio Italia, solo musica italiana, non potrebbe essere.

0: Eccolo lì, Fulminacci, maledetto me.
1: Beh, adesso però anche esagerare in questo modo. Dai. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica,

0: idea, dottor Scotti!
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Luca Carboni, una grande festa. Prima invece c'era Ermal Meta con Stella Stellina. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, con Ilaria e con Francesco.
1: Ma parliamo di festeggiamenti, che anche ad agosto si festeggiano i compleanni, e questa è la volta di Geolier che festeggia non il suo di compleanno, ma il 24esimo compleanno della fidanzata. Lei si chiama Chiara Frattesi, lo fanno tra l'altro in una location Buttalavia, Costa Smeralda, quindi siamo in Sardegna, e hanno trascorso però una giornata tutto sommato, possiamo dire, classica.
0: Sì.
1: Sole, baci, amici, parenti, insomma, quelle cose belle da compleanno classico.
0: Da fidanzati belli, insomma. Poi Geolier ha fatto gli auguri alla fidanzata pubblicamente, mostrando sui social una loro foto mentre si danno un bacio. Intanto si prepara a tornare sul palco abbastanza presto, perché una nuova data del tour estivo lo vede impegnato domenica 23 a Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza.
1: Molto bene, lo attendiamo sul palco. D'altronde, diciamocelo ancora una volta, l'estate è ancora lunga, e quindi di live da andarsi a godere ce ne sono ancora tantissimi. Quindi
0: quando si saluteranno, perché lui deve tornare a fare concerti, cosa dirà alla fidanzata? Allora facciamo
1: già lo so quello che
0: sì, io con me, dopo te, però poi ci rivediamo.
1: Eccola là.

0: Negramaro, mentre tutto scorre qui su Radio Italia, solo musica italiana, al 331-995-0095. C'è anche chi fa il tragitto casa-lavoro, regolare come sempre, anche ad agosto, anche di domenica. Sto parlando di Cristiana Varese, che ci ringrazia per la compagnia.
1: E voi invece provate a immaginare la macchina su cui viaggiano Francesca, Daniele, Maria e Antonio dal Salento verso Cologna Veneta e dicono: siamo sommersi da taralli e caffè, perché questo è davvero un viaggio della speranza.
0: Mi è venuta quasi fame, posso dirlo?
1: Sì.
0: Un pelino di fame.
1: Vedrai che qualcosa ce la regalano.

0: le bambole di Pezza con il brano intitolato Porno.
1: E a Radio Italia Solo Musica Italiana mica siamo soli qua, mica siamo solo io e Francesco, eh no, c'è in regia con noi Andrea Mazzella che adesso si va a godere la sua bella domenica, grazie Andrea. E poi sta arrivando Antonio Larizza, non solo, abbiamo una redazione.
0: Redazione che oggi è rappresentata dal maestro.
1: È frugifera. Sì, Bernardi, Simone Bernardi. Puoi dargli del tuo, grazie. È un maestro ma... è alla mano.
0: Diciamo che pochi possono beneficiare di un professore d'orchestra. Vero. A dirigere la sezione notizie.
1: Noi
0: che ci riguarda
1: l'abbiamo.
0: In queste ore. Noi ce l'abbiamo, Simone Bernardi. Ora esatto,
1: tocca
0: vero,
1: a te.
0: In questo momento.
1: Sì, fai tu. Fai
0: ero
1: tu.
0: Confuso. Stavo pensando l'ora del tè. No, ma quella viene dopo. Sono le 14:01. Sono

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

DNA nella domenica di Radio Italia Solo Musica Italiana, che tra le altre è anche radio ufficiale dell'Arca di Lorè, che sta andando in giro per l'Italia, Giovanotti appunto con Gabri Ponte, prima ancora Annalisa con Una finestra tra le stelle. Ben trovati, siete con Francesco e

0: e poi un disco Italia al giusto volume, eh?
1: Uff.
2: Disco Italia è Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma

0: questo periodo del 1989 l'album Liberi Liberi di Vasco Rossi era tra i primi 10 dischi più venduti nel nostro paese, anzi per la precisione il 16 agosto era in terza posizione nella classifica degli album più venduti.
1: Mo te lo chiedo però, chi c'era prima?
0: Chi c'era prima? Edoardo Bennato al secondo posto con Abidubbi e al primo posto invece c'era Oro, Incenso e Birra di Zucchero. Però come succedeva spesso in questo periodo dell'anno, in cui anche i rilevamenti dei dischi più venduti richiedevano del tempo, cioè un po' erano tutti un po' in ferie, diciamo che se la giocavano tra di loro. La settimana dopo sarebbe arrivato al secondo posto Liberi Liberi di Vasco Rossi e quindi poi sarebbe arrivato anche al primo posto nel mese di settembre. Però lui da questo album abbiamo tratto proprio il brano che dà titolo all'album Liberi Liberi.
1: Lui lo fa perché sa che io mi vanto del fatto che noi soltanto abbiamo queste chicche, noi soltanto abbiamo Francesco Cataldo, perché questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: A me piace mangiar bene,

0: dottor Scotti.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spero che...
4: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: di Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Thank you.

0: Una volta ancora Fred De Palma e Anna Mena, prima ancora Raf con Ora e per sempre qui su Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, uno studio dell'Università di Londra ha dimostrato che il cinema è allenamento per la mente. Immersi nel buio della sala e lontani dalle distrazioni esterne, riusciamo a mantenere costantemente attiva la nostra capacità di concentrazione. Ci focalizziamo cioè su un unico stimolo senza pensare a ciò che accade nel mondo esterno.
0: L'hanno fatto bene lo studio, per cui si sono messi a monitorare battito cardiaco, attività elettrodermica, temperatura durante la visione. Gli esperti hanno rilevato come di fatto il cuore acceleri e il corpo reagisca in modo diretto alle scene più coinvolgenti del film. In pratica si è talmente tanto connessi con l'esperienza del grande schermo, l'esperienza che stiamo vivendo in quel presente, che è un po' come se si stesse meditando, cioè ci entriamo davvero. E devo dire che a me piacciono queste conferme perché io sono una super appassionata, quindi onestamente insomma...
1: Quindi, adesso non mi dirai di no se io ti proponessi in questo momento qualche consiglio per i prossimi

0: allenamenti.
1: Ma scherzi, andiamo a volo, subito.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Prima c'era Irama con il brano intitolato Cabana e poi abbiamo ritrovato questo bel successo di Cesare Cremonini dall'album Il primo bacio sulla luna, era Figlio di un re. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buona domenica da Francesco e da Ilaria. Allora, abbiamo trovato questo articolo che ci ha molto incuriosito perché paragona la spiaggia ad una sorta di fondazione di una città. Allora, è un articolo che di fatto proprio paragona l'occupazione delle spiagge libere, badate bene, quelle italiane, ad un vero e proprio esperimento di urbanistica, cioè senza accorgercene la civiltà in spiaggia riparte proprio da zero, cioè si inventa una proprietà privata che di solito è stesa con gli asciugamani, si tracciano i confini con le ciabatte, le borse e frigo, quindi si creano anche dei mini quartieri che in qualche modo insomma si sta lì vicino agli amici e così va avanti.
0: Diciamo che la città è ancora tutta da costruire, la strada da percorrere non è asfaltata, ma è quella striscia di sabbia che separa gli ombrelloni e diventa il percorso di tutti per arrivare al mare, spesso saltellando quando è particolarmente calda. Anche la distanza dalla riva acquista un valore, proprio come la distanza dal centro in una città, e tra i privilegiati delle prime file c'è chi invece riesce ad accaparrarsi un posto solo in periferia tra le ultime. Diciamo, c'è come si dice, la divisione in classi sociali anche da quel punto di vista.
1: Che però in quel caso non è dettata da una condizione economica, visto che di spiaggia libera stiamo parlando, quindi di gente più o meno coesa nel fatto di dire ma no, mi sistemo come mi pare. Ma è dettata molto spesso dall'orario della sveglia.
0: Sì, chi arriva prima.
1: Se sei arrivato tardi, va così, va un po' così. Spiagge libere tu ne frequenti? Mai frequentate?
0: Certo, sempre. Io ho vissuto su una spiaggia libera a Salerno, dove sono cresciuto e quindi andavo al mare lì, sempre in spiaggia libera.
1: Vedi,
0: non so quanto sia rimasto di quel lungomare Colombo, quanta ne sia rimasta di spiaggia libera.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
2: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
3: Servizio!
2: O come questo di Cheryl.
4: Il progetto è stato un successo!
2: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: embassy. Nella nostra domenica pomeriggio insieme questo grande successo di Sal Da Vinci dal titolo Per Sempre Sì. Prima invece abbiamo ascoltato Elodie con il brano intitolato Due.
1: Ma ancora buona domenica, lo diciamo ai tanti che magari adesso sono nel post prandiale, quindi un po' sonnecchiano, un po' si godono la bella musica che passa. E in questo caso è un gioco a quattro mani che lui fa, è un papà con due figlie, in questo caso sono Alice e Irene, che giocano con una canzone. Il titolo, quando è un papà con le figlie, non poteva essere che Puro Amore. Lui è Zucchero.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Coma cose, ma la vita nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
2: Volevamo parlarvi anche di Blanco, che ha concluso il tour estivo e sui social ha ringraziato i fan che lo hanno seguito. Grazie alla tournée nei principali festival italiani, Blanco ha apprezzato ancora di più il legame che si è creato con i suoi supporter.
1: Ora, l'ultimo concerto in realtà risale qualche giorno fa e Blanco però ha ammesso che il suo pubblico già gli manca tantissimo. Ha detto anche un generico "a presto", come a dare un po' quel segno di speranza. Che ne sai che da qui a qualche ora ci tira fuori qualche nuova data?
2: Lasci lì un po' in sospeso, vero?
1: Con quelle voglie lì.
2: Adesso ve lo facciamo ascoltare, Blanco, con questo brano di successo intitolato "Maledetta rabbia".

0: aveva superato le 100.000 copie vendute, maledetta rabbia di Blanco, chissà poi nel frattempo quante altre si saranno aggiunte al dato che abbiamo recuperato al momento della certificazione.
1: Aggiorneremo in futuro, intanto è opportuno aggiornare un'altra cosa qui a Radio Italia sulla musica italiana. Sono le 15:00.

0: Colapesce di Martino, musica leggerissima, prima ancora Serena Brancale con Levante e Delia, quelle di Al mio paese. Tra l'altro è stata un'estate straricca di concerti, uno ha avuto la possibilità anche di presentarlo, insomma Serena Brancale è stata anche insieme a noi di Radio Italia sulla musica italiana al Voitanka Village di Villa Simius, e tra l'altro proprio in quell'occasione ci ha raccontato come Al mio paese, proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato, sia nata dalla stima reciproca che la lega sia a Levante che a Delia.
1: Ci ha detto che voleva assolutamente collaborare con Levante perché anche lei è una, come dire, no, fuori sede, che vive con nostalgia le piccole cose del suo paese, e che Delia invece l'ha vista crescere. Nel frattempo il brano che abbiamo ascoltato, Al mio paese, si conferma nella top 5 delle canzoni più vendute dell'ultima settimana. Serena la sta portando in tour dopo averla presentata anche a Radio Italia Live, il concerto a Palermo.
0: E

0: con Luciano Ligabue da Giro del Mondo, il brano intitolato C'è sempre una canzone.
1: Buona domenica, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e sappiamo che dal mondo social impazzano e spopolano un sacco di teorie. Ce n'è una che ci è saltata all'occhio, ovvero quella per la quale i millennials avrebbero trovato il modo di sembrare più giovani della loro età, e confrontando, diciamo, le foto di 30 e 40 anni di oggi con quelle delle generazioni passate, effettivamente qualcosina sembrerebbe essere cambiata.
0: Beh, c'è da dire che uno dei motivi potrebbe essere la protezione solare. I nati tra il 1981 e il 1996 sono la prima generazione cresciuta con l'idea che questa debba essere usata ogni giorno, non soltanto quando si va al mare. A questo poi si aggiungono la cura della pelle, maggiore attenzione all'idratazione e ai trattamenti estetici, e poi c'è un aspetto, come dire, più culturale, con la rivoluzione del modo di essere per abbigliamento e per stile di vita, che sono decisamente diversi rispetto alle generazioni che li hanno preceduti.
1: Non ci pervengono notizie sulla grado di maturità, se siamo riusciti a fare un salto evolutivo, tuttavia accontentiamoci, la skin care non è poca cosa. Su tutto, sai cosa rende bella la pelle?
0: Cosa?
1: Il meglio della musica italiana, sempre.

0: pezzo dance, io direi, perché è veramente un pezzo dance questo. Dito nella piega con Businessman.
1: Noi lo chiamavamo ritmo sincopato ai miei tempi. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, tan fisso 3,99, tag 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: A Radio Italia solo musica italiana, nell'ordine Elisa, con una poesia anche per te e poi Bresh con il brano intitolato Da Dio.
1: Allora Francesco, adesso senti come dico una frase che farà innervosire almeno la metà dell'ascolto. Sentila,
0: sì,
1: la dico. Occhio, attenzione.
0: Non provocare però, eh?
1: Lo so, anche le vacanze possono creare degli stress. E vabbè, qui possiamo far scendere il sipario. Ma vabbè, insomma,
0: ho sentito 14
1: che...
0: parolacce in 8 secondi, eh.
1: Tutte dedicate a me e soltanto perché dico una cosa che è l'assunto di quello che stiamo andando a raccontare. Cioè, di fatto, e questa è una realtà, per qualunque sia la turnazione della partenza, insomma, l'idea di partire può creare degli stress. La pianificazione delle ferie rappresenta un problema per tantissime persone che paradossalmente non sanno benissimo come muoversi a causa di eccessive informazioni presenti online. Cioè, prima avevi pochi riferimenti, ora ne hai troppo. E quindi non sai bene che fare. Ed è così questo lo spirito che ha condotto alcuni operatori turistici a pensare ad una sorta di maggiordomo delle vacanze. Si chiama Holiday Planner ed è la figura incaricata di prendere la migliore decisione per tutti i suoi clienti.
0: Si sta diffondendo soprattutto in montagna, dove gli ospiti ricevono già all'arrivo le informazioni su cosa fare il giorno dopo, dal sentiero più adatto al posto migliore in cui pranzare senza evitare folla. L'idea è di permettere al turista di vivere una vacanza su misura in base a interessi, età ed esigenze personali, quindi senza altre preoccupazioni.
1: Che mi sembra un bellissimo scopo. Rimane soltanto un'informazione che ci tocca di sapere. Quanto costa avere il maggiordomo delle ferie?
0: Non lo so, secondo me il costo è un po' amaro. Oserei dire che sì.
1: Attenzione, ho notato una citazione tra le tue parole.
0: Sì.
1: Prego, mi faccio indietro, faccio un passo indietro.
0: Ho
1: prego.
0: Scelto i pinguini tattici nucleari, amaro.

0: Fra, guardali là, tutti i chitarristi provetti e le ragazze baciate in spiaggia che erano lì che si commuovevano con la canzone del sole di Lucio Battisti. Toccata a mezza Italia praticamente.
1: L'abbiamo ritrovata tutta insieme su Radio Italia, solo musica italiana.
0: Già.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Italia Starter Pack.
1: La nostra dotazione iniziale, Italia Starter Pack con J-Ax. Prima c'era Tommaso Paradiso. Non avere paura.
2: Ma no, non c'è da avere paura, anche se siete in viaggio e magari c'è traffico, ne stiamo accompagnando tanti di voi. Qualcuno è così carino da scriverci, preoccuparsi anche per noi. 331-995-0095, per esempio c'è Simone, dice: io sono di Molfetta, provincia di Bari. Stiamo ritornando da una lunga vacanza in Calabria in un villaggio 5 stelle che ti dà già il senso del benessere totale. E poi aggiunge, carinissimo: voi come state? Ci andate anche voi in vacanza?
1: Ci ha sentito, insomma, qui si è preoccupato per il nostro stato psicofisico. Probabilmente
2: allora,
1: sì.
2: Fra già dato, io magari a settembre ne parlo, intanto c'è Tiziano Ferro.
1: Ed ero contentissimo.

0: A colori, Alessandra Amoroso, ed è così che siamo praticamente ai saluti quando è arrivata in pieno picco glicemico Laura Giane. Laura, ben arrivata.
1: Ciao, grazie, ciao a tutti.
0: No, spieghiamola, perché mi pare di capire che per te l'evento del mangiare a pranzo della pasta sì. È evento raro.
1: Sì, anche perché poi ha delle conseguenze.
0: Adesso?
1: Perché la pasta comunque è impegnativa, no?
2: No, dipende da quanto tempo ti dai per mangiarla, per
0: quanta
2: esempio.
0: Quanta ne mangi, come la cottura.
2: Metti giù mezzo chilo, no. Secondo me ci vogliono almeno 45 minuti per finirla.
0: Comunque il bagno non prima di 2 ore te lo puoi fare, sia chiaro.
1: Vabbè, tanto non lo farò, quindi.
2: Comunque il picco glicemico si risolve, basta avere un rifugio lì in cima e anche sul picco glicemico si trova conforto in qualche modo.
0: A posto, ed è su questa battuta, su questo battutone che comunichiamo ufficialmente che fra... con estremo dolore le nostre strade si separano, perché io da domani mattina do appuntamento direttamente alle 9. Esatto, perché io ce l'ho la sveglia, tu no. Domani mattina, se tutto va bene, ci sentiamo alle 9 del mattino, dalle 9 del mattino, quindi insomma ci si sveglia insieme. Invece con Fra l'appuntamento è
2: per il non lo so, tra qualche settimana, perché poi ci sarà il prossimo fine settimana, sarò da solo al pomeriggio, ma sarai tu al mattino, poi ci ritroviamo insomma un po' più là, perché io mi fermo per un weekend, insomma è un po' difficile da spiegare.
0: L'ho fatto apposta perché c'era il picco glicemico di Laura, così va in confusione.
2: Però volevo avvisare i nostri amici all'ascolto che domani mattina 331-995-0095 dobbiamo fare io e voi una gara, chi riesce per primo a mandare un messaggio a Ilaria Cappelluti in diretta Radio Italia Solo Musica Italiana immediatamente alle 9. Vale lo stamp che abbiamo sullo schermo del nostro computer. Va bene?
0: Ammazza, che bel gioco! Voglio vedere se ci arrivi per primo tu. Voglio proprio vedere.
2: Premi e cotillon.
0: E cotillon, ma di che? Vabbè, senti, le parti istituzionali fai tu, faccio io?
2: Certamente. A Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono le 16:01.
0: Ciao!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Pioggia di missili sull'Ucraina. Kiev replica e lancia i droni contro Mosca. 6 morti. Caccia spagnolo abbatte un drone sulla Romania, forse russo, dice la NATO. La guerra in Iran, secondo Axios, Washington ha aperto un canale segreto con i Pasdaran. Teheran intanto mette una taglia, $30.000 a chiunque catturi e uccida un soldato americano. L'attentato a Ranucci, i dubbi degli inquirenti sul racconto di La Vitola e sul ruolo del fattotum Tavares. Dai legali del faccendiere richieste di riesame e nuovo interrogatorio. Clamoroso furto al Museo Mume, rubate opere di Antonello da Messina, portati via 4 pezzi di 2 preziose opere del pittore siciliano, Schifani avvia un'ispezione interna. Gruppo di ragazzi italiani in vacanza aggrediti a Barcellona, fuori da un locale, 21enne di Treviso in coma farmacologico. La donna picchiata e uccisa ad Amendolara dal compagno. L'uomo è stato rintracciato a Bari dalle forze dell'ordine e si stava per imbarcare verso l'Albania. Il terremoto in Indonesia, si scava tra edifici crollati, almeno 53 i morti accertati, centinaia le persone ferite, stanno bene i 700 italiani che erano in vacanza nell'isola di Flores. Ultima giornata degli europei di atletica e di nuoto. Dopo il pieno di ori di Ferragosto, oggi si ricomincia, ha vinto 2 medaglie d'argento nella maratona.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: possibile, che non si concretizza mai, che rimane sempre lì dentro i pensieri, il classico amore platonico, diciamo così. Noi invece siamo reali, siamo presenti in questa domenica pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana da passare insieme. In mia compagnia sono Laura Giane e a proposito della domenica, sono le 4:10, potrebbe essere il momento perfetto per godersi un buon caffè, perché dai, diciamolo, noi non rinunciamo mai al caffè, nemmeno d'estate, nemmeno quando fa tanto caldo, e quando possiamo adottare per esempio delle soluzioni utili per gustare il caffè ma in maniera fredda. Alessandra Amoroso, per esempio, quando è passata qui a Radio Italia solo musica italiana a trovarci, ci ha svelato una ricetta che è proprio tipica della sua terra, ovvero il caffè salentino, o si chiama anche caffè leccese. Si fa con l'espresso caldo, con i cubetti di ghiaccio, e poi si mette anche il latte di mandorla. È buonissimo. E non posso non citare ovviamente anche la patria del caffè, la Campania, dove per fare il caffè freddo c'è una procedura che è precisissima. Il caffè si zucchera ancora quando è caldo, rigorosamente fatto con la moka, poi si versa in una bottiglia, si mette in freezer e si consuma poi freddo durante tutta la giornata. Poco più a sud, in Calabria, invece, per fare il caffè freddo c'è una soluzione che è piuttosto creativa, anche spinta, direi. No, non è un caffè piccante, ma si chiama Brasilena, che è un caffè frizzante da consumarsi ghiacciato. Qui degustibus, perché effettivamente il caffè frizzante non è magari piacevole per tutti. Chiudo con il Veneto, la mia regione. Questo non l'ho mai assaggiato perché odio la menta. Si chiama Pedrocchino, però deve essere buonissimo. Un espresso non zuccherato servito in tazza grande con panna, latte, sciroppo di menta e cacao amaro.
1: Disco Italia è Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Mas...

0: come un pittore che usa tantissimi colori in questo dipinto che hanno fatto i Modà insieme a Jarabe de Palo, manca un colore nello specifico tanto amato da noi italiani, che è il marrone, come il caffè che tanto amiamo. Poco fa parlavamo dei modi che possiamo utilizzare per gustare il caffè freddo, specie in questa stagione molto calda. Un'amica, che ringrazio, Lucia da Napoli, mi segnala la coviglia, che è una specie di semifreddo al caffè con uova montate, panna e zucchero. Grazie Lucia, mi hai già fatto venire fame.
1: Fastidio alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere

0: idea, dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Corri da

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Giorgia con Corpi Celesti, visto che ho stimolato le vostre papille gustative parlando dei caffè che si possono bere freddi in questo periodo molto caldo, chiudo l'argomento con una precisazione che mi invia un amico, un'amica di Radio Italia sulla musica italiana, che però non si firma, che mi scrive: in Calabria, prima appunto citato del caffè che si beve lì, il caffè frizzante non esiste, la brasilena è una gassosa al caffè, quindi una bevanda da bere ghiacciata. Però il gusto di caffè è giusto, grazie a te. E buon viaggio, visto che mi scrivi che lo sei in questo pomeriggio all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. C'è una lettera scritta da Lucio Dalla, un amico lontano, nel 1978, che riporta e racconta diversi riferimenti proprio agli eventi di quell'anno. L'ascoltiamo e si chiama L'anno che verrà.

Alfa e Jovanotti hanno cantato insieme Buon Vento sul palco di Olbia lo scorso 7 di agosto, prima data del Jova Summer Party, che domani, 17 di agosto, sarebbe dovuto essere a Barletta. L'Arca di Lore sarebbe arrivata lì, ma la data è stata annullata a causa di disposizioni delle autorità. Dunque, al momento non sappiamo ancora se verrà recuperata, ma noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, che siamo radio ufficiale del Jova Summer Party, vi terremo sempre aggiornati e vi ricordo che potete sempre trovare le informazioni sul nostro sito radioitalia.it. Intanto Jovanotti ovviamente non si ferma e ha già iniziato i preparativi per la prossima data del Jova Summer Party, che sarà il 22 di agosto a Catanzaro. Ha anticipato grandi ospiti e ha promesso che sarà una cavalcata senza tregua, più che un concerto. D'altra parte Jovanotti è un artista che non si risparmia mai, sempre super energico, e partecipare ai suoi concerti bisogna essere allenati, ha garantito anche Jovanotti che per la data di Catanzaro continuerà comunque a fare anche delle incursioni, le ha chiamate così, durante le esibizioni degli artisti che accompagneranno il pubblico a partire dal pomeriggio e poi fino al grande show serale. L'eterno dubbio di Gaia è questo: chiamo io? Chiami tu? Chiamo io? Chiami tu? Chiami tu? Chiami tu? A Radio Italia, Solo Musica Italiana.

0: Gaia, chiamo io, chiami tu, una buona domenica in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su Conad.it.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services, offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

racconta la città di Berlino dove è andata a vivere la sorella e dove so che vivono tanti degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Italia. Solo musica italiana. Berlino è una città che è piena di vita, di arte, di creatività, e anche il Giappone, se vogliamo, non è da meno per quanto riguarda la creatività. C'è un'azienda giapponese che ha pensato a un modo curioso, diciamo così, per convincere le persone a non sprecare l'insalata che si acquista al supermercato. Sulla confezione, infatti, hanno raffigurato il volto severissimo di un attore che si chiama Tatsuya Fujiwara, interpreta il personaggio di Light Yagami in Death Note. È un cartone famosissimo giapponese che poi è diventato nel tempo anche un film. E questo sguardo molto serio, molto cattivo, raffigurato sulle buste dell'insalata, dovrebbe intimidire chi va a fare la spesa in Giappone e spingere tutti a comprare l'insalata solo se si è veramente intenzionati a consumarla e non lasciarla lì, come può capitare magari in questo periodo estivo, a marcire nel frigorifero. Oltre a questa faccia severa dell'attore, c'è anche un'altra idea che hanno aggiunto sulla confezione dell'insalata in Giappone. C'è anche un codice QR che, se inquadrato col telefono, suggerisce poi delle diverse ricette da preparare con la lattuga per combattere appunto lo spreco. Forse questa del QR code, quindi delle ricette suggerite, potrebbe essere un pochino più funzionale per risolvere il problema rispetto alla faccia intimidatoria. E per quanto riguarda l'estate in generale, c'è un altro problema, ovvero che, come tutte le stagioni, finisce. Io sono certa che tanti di voi la pensano come Negramaro, che l'estate vorrebbero che non finisse proprio mai.

Prima dell'inizio di Immensamente ci è arrivato chiaro e forte il saluto speciale di Laura Pausini, che ha dedicato, augurato una buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. D'altra parte la stagione è questa, quella dell'estate, e quindi non potevamo che avere un'altra canzone perfetta, quella dei Bunker 44, che indovinate, si chiama Estate 80.

Mazzotti con Vita, ce n'è tanta in questo periodo a Radio Italia, solo musica italiana. Dico che c'è tanta vita perché ci viene più facile forse in questo periodo estivo parlare di chi ha la fortuna di viversi un periodo di vacanza, ma dobbiamo anche ricordare che c'è anche chi durante l'estate non si ferma, e c'è chi magari vive questo periodo in maniera un po' complicata, soprattutto credo per una categoria di lavoratori specifica, che è quella delle persone che lavorano nei ristoranti, nei bar, e che devono esercitare tutti i giorni tantissima pazienza, devono fare dei grandi respiri. E una ragazza che lavora come cameriera in uno stabilimento balneare ha elencato quelli che sono i comportamenti che ritiene più fastidiosi da parte dei clienti al ristorante. Partiamo da questo: chi tratta il tavolo come fosse la sua scrivania di casa, quindi quando arrivi appoggi la borsa di qua, poi metti il telefono sul tavolo, e quindi rimane anche poco spazio poi per gestire il servizio. Poi tra i comportamenti fastidiosi ci sono chi fa pezzi i tappi di bottiglia o i fazzoletti di carta. Eccomi qua, una volta sono stata sgridata, giuro, da una cameriera, giustamente perché avevo fatto a pezzi sotto bicchieri di carta, no? Poi aggiungiamo anche chi fa le palline con la mollica del pane, anche quello potrebbe sembrare un segno di maleducazione. Chiudo con questi due comportamenti che questa ragazza ha messo nel suo elenco specifico di cose che ritiene fastidiose quando lavora come cameriera: tutto quello che riguarda l'ordinazione, quindi chi chiede di ordinare in fretta ma poi quando arriva la cameriera no, ma non lo so, aspetta, non è che puoi tornare tra due minuti, oppure quando arriva l'ordinazione e magari anche il tavolo è pieno di persone non si capisce niente, nessuno risponde, guarda, ma di chi è questa pizza, e nessuno risponde. Questi potrebbero essere diciamo dei comportamenti che possono essere ritenuti fastidiosi. Dai, diciamolo che magari tutti noi possiamo rientrare almeno in una di queste categorie. Allora vi mando un abbraccio a chi sta lavorando in questa buona domenica, e lo faccio proprio con questa canzone di Saif.

0: 883 per accompagnare la domenica pomeriggio all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. C'è un messaggio che mi ha fatto veramente divertire, perché è stato scritto, o meglio è arrivato, tutto attaccato: ciao Radio Italia, mi fate un saluto Ignazio dalla provincia di BG Bergamo. Certo, ecco fatto, la prossima volta però magari mettimi gli spazi così non mi si accartocciano gli occhi, dai, per favore. Abbiamo anche una dedica a tutte le Carmela all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, con questo singolo di Ciò.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela è il titolo, non so se era abbastanza chiaro il titolo di questa canzone di Cioffi che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: con Zitti e Buoni. Stavo pensando che questo fine settimana di Ferragosto è caduto un po' male sul calendario per quanto riguarda i giorni, perché ieri 15 che era sabato, oggi domenica, domani qualcuno vivrà il lunedì, più lunedì di tutti i lunedì, magari rientrando al lavoro. E ad ogni modo, se siete all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, in questo momento siete in viaggio, ci sono gli aggiornamenti sul traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Buonasera. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca tra Bari, a corsia chiusa a causa presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Sant'Angelo in Vado, in direzione San Giustino Umbro, strada statale 3 bis Tiberina. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, incidente presso l'incrocio strada provinciale per Collazzone, direzione incrocio Ravenna. In Puglia, sulla statale

0: statale 16 Adriatica, il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio di Fasano, strada statale 172 diramazione dei Trulli, direzione incrocio Otranto. Sulla statale 225 della Fontana Buona, lavori di manutenzione presso l'incrocio Cicagna, inoltre c'è stato un incidente con corsia chiusa. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Santa Lucia, direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, fammi sentire Radio Italia.

0: se ti potessi dire.
1: Se ti potessi dire che cosa combina Vasco Rossi, ve lo dico. In questi giorni è in vacanza in Puglia, dove va spesso a passare la sua estate. Quando cominciano le vacanze di Vasco, inizia il pellegrinaggio in spiaggia di tutti i suoi fan che passano a salutarlo. Lui è sempre molto generoso, si presta per fare foto, insomma, fare anche due chiacchiere con i suoi fan. E poi si impegna anche a fare diverse attività, tipo ieri era impegnato a spostare un ombrellone che secondo il Blasco era abusivo. Oggi invece diciamo che è di umore un pochino più provocatorio, e lui fa sempre attraverso i suoi social questa narrazione delle sue vacanze che diventa di fatto una soap opera divertentissima. E c'è un trio composto da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo che ha raccontato in musica invece un altro posto stupendo della nostra Italia. Si

Magari avessimo la costiera amalfitana a Milano, magari, invece dobbiamo accontentarci di questo racconto musicale fatto da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i Big della Politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Grandi festeggiamenti a casa di Samurai J per il successo di Flamenco Paranoia, il singolo che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana, e che è presente nell'elenco delle 50 canzoni più ascoltate online. Beh, diciamo un grande traguardo questo per Samurai J. E di recente c'è stato anche un altro momento di festa, perché hanno celebrato il compleanno del suo storico produttore, che è Vito Salamanca, che lo accompagna da tanto tempo nella sua attività. Stasera poi Samurai J sarà impegnato per una delle sue date del tour estivo e si esibirà a Flumeri in provincia di Avellino. Sul nostro sito radioitalia.it potete trovare come sempre le altre date aggiornate del suo tour estivo. Anche ultimo nella domenica pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana, con Rondine al guinzaglio.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

una bella ventata rock nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana, grazie ad America Inc., questa collaborazione tra Gianna Nannini e Marracash, o meglio, mi correggo, visto che il pomeriggio sta diventando domenica sera, dato che sono le 18:01.

Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana, la città degli angeli. È proprio da lì che arriva dall'America questa invenzione che dovrebbe essere trasportata subito, immediatamente qui in Italia. Un'azienda americana ha lanciato un servizio di pulizie che si avvale del lavoro di robot umanoidi per svolgere le faccende domestiche. Non sto parlando del robottino, quelli che in tanti hanno per esempio aspirare o lavare il pavimento, ma sto parlando dei veri e propri automi che vengono portati direttamente a casa del cliente e che sono in grado di muoversi all'interno delle stanze, fra i mobili, proprio come se fossero delle persone in carne ed ossa. Che cosa fanno questi robot umanoidi? Riordinano gli ambienti, spolverano, lavano e puliscono tutto quello che noi a volte non abbiamo proprio voglia di fare, seguono alla lettera le indicazioni che sono state date, ma hanno anche un certo grado di autonomia sia sulla scelta degli strumenti e sui prodotti da usare. Ovviamente le critiche sono arrivate subito perché non hanno la stessa efficienza dei professionisti in carne ed ossa. È vero, però è anche vero che sono disponibili a tutte le ore, quindi immaginatevi, che ne so, tornate a casa stanchi, oppure avete finito le vacanze, tornate a casa e avete tutti quei panni da lavare, alle 11 di sera dovete lavare i piatti, dovete riordinare casa e lo fa il robot umanoide al posto vostro. Ma che sogno sarebbe! Peschiamo adesso a Radio Italia solo musica italiana dal repertorio vastissimo di Luciano Ligabue, da un disco che è molto importante per la sua carriera del 1995, Buon compleanno Elvis. Questa si chiama Quella che non sei.

Amore, ricambiamo subito il bacione che Elisa ha mandato a tutti noi di Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di un suo collega, di Willy Peyote, perché alcuni fan hanno creato e pubblicato una specie di settimana enigmistica dedicata proprio a lui, al loro cantautore del cuore. E come poteva chiamarsi se non il Peyote enigmistico? In pratica hanno progettato diversi rompicapo proprio su Willy Peyote. Vi faccio un esempio: nel cruciverba della pagina c'è anche questa definizione: cantautrice romana con cui ha duettato a Sanremo. È abbastanza facile, dito nella piaga. Questa invece che vi sto per dire non c'è, ma l'aggiungo io: titolo della canzone con cui Willy Peyote ha partecipato al Festival di Sanremo dello scorso anno, quindi siamo nel 2025. Non ve lo dico, ve lo lascio indovinare ascoltando ascoltando proprio la canzone dall'introduzione di chitarra. Eccola qua.

0: quindi avete indovinato il titolo di questa canzone che Willy Peyote ha portato al Festival di Sanremo dello scorso anno? Dai, era facile anche perché lo ripete più e più volte. Grazie, ma no grazie a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
2: Servizio!
1: O come questo di Cheryl.
3: Il progetto è stato un successo!
1: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Fantastico, la voglio per le vacanze.
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Good times come per Gali, spero che anche per voi questi siano bei momenti che state trascorrendo all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, poi dipende un po' dal contesto, perché per esempio se siete in viaggio potrebbero essere dei bei momenti, ma anche al contrario se vi trovate in coda potrebbero essere dei momenti un pochino meno piacevoli per l'occasione, per la situazione del traffico su tutte le strade e autostrade ci affidiamo come sempre al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera. In Abruzzo, sulla statale 5 via Tiburtina Valeria, tratto chiuso per incendio dopo l'incrocio di Corfino e prima dell'incrocio Popoli, strada statale 17 Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 in Emilia Romagna, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di Montecelli, direzione incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 225 della Fontana Buona c'è stato un incidente e siamo in Liguria, con conseguenti lavori di manutenzione presso l'incrocio di Cicagna. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, traffico rallentato per incendio sullo svincolo di Torchiati. In Abruzzo, sulla statale 17, Appennino Abruzzese, Appulo Sannitico, tratto chiuso per incendio dopo l'incrocio di Navelli, strada statale 153 della Valle del Tirino e prima dell'incrocio Pratola-Peligna, strada statale 5 di diramazione Tiburtina Valeria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

E andiamo, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso nella loro hit parade. Sono tanti i posti che d'estate vengono presi d'assalto, non so se dire grazie oppure a causa della pubblicità che si fa attraverso i social network. Esempio degli ultimi giorni, la montagna, le Dolomiti, e proprio lì nel cuore delle Dolomiti Cortina d'Ampezzo si sta preparando a introdurre delle nuove regole per contrastare proprio dei comportamenti poco rispettosi che sono legati all'aumento di questi flussi turistici. L'ordinanza è ancora in attesa della firma del sindaco, ma si punta soprattutto a tutelare quello che è il decoro della località. Nel mirino ci sono per esempio dei campeggi improvvisati, persone che dormono in tenda o nei sacchi a pelo sulle panchine, i pranzi sulle gradinate della basilica, oppure anche dei camper che vengono trasformati in vere e proprie aree di campeggio, in posti che in realtà non sono adibiti a quello. E tra le nuove disposizioni che stanno mettendo in atto a Cortina d'Ampezzo potrebbe esserci anche un richiamo all'abbigliamento ritenuto più adeguato nel centro cittadino. Ma non fa freschino nelle Dolomiti? Credo di sì. E l'obiettivo dell'amministrazione del comune non è tanto limitare il turismo, ma promuovere quelli che sono i comportamenti più rispettosi nei confronti del territorio e poi anche degli altri visitatori, che mi sembra più che comprensibile. Accontentiamo adesso tutti i fan di Cesare Cremonini all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, con Dicono di me.

0: Dicono di me Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: idea, dottor Scotti! Scialla,
1: scialla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se mi guardi con gli occhi dell'amore,

0: È proprio un amore senza fine quello per Pino Daniele da Yes I Know My Way, disco del 1998. C'è una cosa che invece finisce, di cui parliamo in questi giorni a Radio Italia Solo Musica Italiana, sono le vacanze, ed è arrivata anche una testimonianza di alcuni nostri ascoltatori che scrivono proprio: vacanze finite, domani si torna a lavorare, con una decina credo di e finali. E poi chiudono anche con una scritta: aiuto Martina, Giusy, Francesco e la piccola Vittoria di ritorno verso il Piemonte, non specificate da dove partite, spero che sia un viaggio abbastanza corto, dai. E infatti io pensavo che per qualcuno domani sarebbe stato un lunedì, molto lunedì, ma molto lunedì, se vogliamo dirla a modo di Mr. Rain, proprio un lunedì nero.
1: Noi due siamo bravi.

E come se ci fanno impazzire Blanchito Baby insieme a Sfera e Basta. Io vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo fine settimana, sì, sabato, sempre a partire dalle 15. Mia compagnia Laura Giane, ringrazio Antonio Larizza alla regia, Simone Bernardi in redazione. Vi auguro una buona serata in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 19.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Pioggia di missili sull'Ucraina, Kiev replica, lancia i droni contro Mosca, 6 morti, caccia spagnolo abbatte un drone sulla Romania, forse è russo, dice la NATO. La guerra in Iran, secondo Axios, Washington ha aperto un canale segreto con i Pasdaran. Teheran intanto mette una taglia, $30,000 a chiunque catturi o uccida un soldato americano. L'attentato a Ranucci, dubbi degli inquirenti sul racconto di La Vitola e sul ruolo del factotum Tavares, dai legali del faccendiere richieste di riesame e nuovo interrogatorio. Clamoroso furto al museo Mume, rubate opere di Antonello da Messina, portati via 4 pezzi di 2 preziose opere del pittore siciliano, Schifani avvia un'ispezione interna. Gruppo di ragazzi italiani in vacanza aggrediti a Barcellona, fuori da un locale, 21enne di Treviso in coma farmacologico. La donna picchiata e uccisa da Mendolara dal compagno, l'uomo è stato rintracciato a Bari dalle forze dell'ordine. Si stava per imbarcare verso l'Albania. Terremoto in Indonesia, si scava tra gli edifici crollati, almeno 53 morti accertati, centinaia di persone ferite, stanno bene 700 italiani che erano in vacanza a Flores. Ultima giornata degli europei di atletica e di nuoto dopo il piano di ori di Ferragosto, oggi si ricomincia, vinte 2 medaglie d'argento in maratona.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrali, qualche pioggia attesa sulle Alpi e Liguria centrale. In giornata tempo molto variabile ovunque e a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Uno di questi giorni andiamo via.

0: dottor Scotti?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue!

0: contant zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Buonasera. In Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo contromano prima dello svincolo di Leino Borgo e dopo area di servizio Galdo, direzione allacciamento Fisciano a 30. Nel Piemonte, statale 142 Biellese, corsia chiusa sull'incrocio di Cureggio. In Puglia, sulla statale 100 di Gioia del Colle, il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio Capurso, direzione Mungivacca, strada statale 16 Adriatica. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio Valmadrera-Civate, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa incidente sull'incrocio di Fasano, strada statale 172 diramazione dei Trulli, direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Liguria, sulla statale 225 della Fontana Buona, ci sono animali morti sull'incrocio di Ferriere. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20.
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Radio Italia. Solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
7: Thank you.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 21. Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La guerra in Iran, secondo Axios, Washington avrebbe aperto un canale segreto con i Pasdaran. Taglia di Teheran $30,000 a chi cattura uccide un soldato americano. Nuovo raid russi in Ucraina, Kiev risponde con un attacco di droni su Mosca, 6 morti. Il drone abbattuto da un caccia spagnolo in Romania, secondo la NATO, potrebbe essere russo. L'attentato a Ranucci, dubbi degli inquirenti sulle dichiarazioni in carcere di La Vitola, i legali del faccendiere chiedono il riesame e un nuovo interrogatorio. Clamoroso furto al Museo Mume, rubate 4 opere di Antonello da Messina dal valore inestimabile. L'ipotesi di un furto su commissione, Schifani avvia un'ispezione interna. Donna picchiata e uccisa nel Cosentino, fermato il compagno dalle forze dell'ordine al porto di Bari, l'uomo si stava per imbarcare per l'Albania. Gruppo di ragazzi italiani in vacanza aggrediti a Barcellona fuori da un locale, un 21enne di Treviso è in coma farmacologico, la Farnesina segue la vicenda. Il sisma in Indonesia, si scava ancora alla ricerca dei dispersi, oltre 50 morti accertati, stanno bene i 700 italiani che erano in vacanza dell'isola di Flores. Europei di nuoto, oro Quadarella nei 400 stile, argento per Pilato nei 50 rana e Cecconna nei 100 dorso, beffati per un centesimo. Nell'atletica altri 2 argenti dalla maratona.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate.

0: Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia in digitale su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: capoeira.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Okay.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

resta sul tavolo un avanzo di immagine. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

subito. Mi riconosco le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di passi.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A me piace

0: dottor Scotti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
2: Servizio!
1: O come questo di Cheryl.
3: Il progetto è stato un successo.
1: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
4: A me piace mangiare.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
3: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse.

dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese,

0: Sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone ristretto al nord-ovest. Nella mattinata di domani coperture irregolari interesseranno il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge attese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario spiccatamente variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino al nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: Buoni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao a tutti, sono Zucchero, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Bye.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.